0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo! I wanna

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Bula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira. Go!

no ti rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, nel te le muovo in me ne fai. Sentiamo tu Mikey, lascia tutto mondo fa Nike. Aha, su di dos, go a potesta di un cadinaki. Segui la mia pedalata, cacca giù questo pedestal.

basta, lanzi. Troppo perdita con amici che non ti rigirano, basta. Ancora con te contatto, non te le muovo, in me ne faccio. Senti amando tu Mikey, deixa todo mundo malaki. Arrasta o dos com a potência de um cadinaki. Seguir a minha pedalada.

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira. Go!

basta, lazzi. Non competi da un amico, che non tu ignorerò mai stassi. Ancora con te contatto, nel telefono, in me ne infatti. Senti a mandu do Mike, deixa todo mundo malaki. Arrasta o dos com a potência de um cadinaki. Seguir a minha pedalada.

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!